sempre meglio. Dice tanto presto, venga vicino al fuoco, aspetti.

avvicinatevi, amici. Ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo. In un momento accorrere potremo ad ogni evento.

sparso esercito gli avanzi ha già raccolto e tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolì.

0: Ma che?
1: Per la
0: pecchiniera! Un fiume di sangue, vediamo, vedrai!
1: Ma ci sono guai!
0: Orecchi di

voglio ricordo e vedo per esempio a Brevesi ogni festa la sua dimora in un remoto palè misterioso

aprite un po' gli occhi. Uomini incolti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche d'affanni che

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.